città con malatina d'una decina devi mentar. Alla venista d'una decina devi mentar. Entrami in piazza qualche ragazza teco corbella per camminare. Alla venista con malatina d'una

questa porta sciagurata. Piano piano l'ho trovata, l'ho trovata. Ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo di fuggire, ecco il tempo, ecco il tempo, ecco il tempo.

mille tre, altarchesse contadine, cavaliere cittadine, ma contesse baronesse.